0: sei caduto un sciampello, un'immagine estremamente
1: mentre tanti che sa che

0: Vabbè, devi farlo, perché se non è una moglie, devi farlo, perché se non è una figlia. Sono in sangue sopra. Centrale 216. Allez, code 216.
1: Centrale 216, c'est une erreur, vous poursuivez la course, je suis désolé.
0: 216, 10-4.
1: 22h25, 216.